Oh, dimmi a fare un tumpa. Come se lo vengono in tale va. Allora faccio un tumbo lì. Allora, vedi, ti facciamo. Ehi, deixiamo una colina per me, da vedi, ti facciamo via là.